Le città cambiano, le estati passano, i treni partono nella notte, ma alcuni amori restano accesi dentro il cuore, come una luce sul mare.